Appoggiati contro di me. Fra un anno io vado a scuola. Dopo mi sposo con te.

bello, sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò. Stanotte Michele s'è impiccato ad un chiodo perché

corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato la porta gli devono aprir. Nel buio Michele se n'è andato sapendo che a te